Sama aja di YouTube. Satu. Sama aja di YouTube. Sama aja di YouTube.